Radio Idea.

0: Radio Idea.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Sono le 3.
1: Radio Idea.

0: world classic ad lib.
1: Radio Idea.
2: Ladies and gentlemen.

lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.

0: Sono le 6:59.
1: Ora esatta. Radio Idea.

0: È martedì 25 agosto 2026, la Chiesa ricorda San Ludovico e San Giuseppe Calasanzio. La luna è gibbosa crescente e il proverbio di oggi, è più la spesa che l'impresa, ricorda che conviene impegnarsi solo per cose che valgano più di quanto occorre per raggiungerle. Vediamo quali sono stati alcuni dei fatti del giorno nel passato insieme al sito accaddeoggi.it. Nel 1825 l'Uruguay dichiarava la propria indipendenza dal Brasile. Nel 1875 Matthew Webb diventava il primo uomo ad avere attraversato il canale della Manica a nuoto. Aveva nuotato per 21 ore e 45 minuti da Dover a Calais, percorrendo 62 chilometri. Mentre nel 1923 Libero Ferrario diventava il primo italiano a conquistare un titolo mondiale di ciclismo. A Zurigo vinceva la terza edizione del campionato del mondo. Nel 1944 le forze militari alleate liberavano Parigi dall'occupazione nazista e nel 1960 il presidente italiano Giovanni Gronchi inaugurava a Roma la 17ª edizione delle Olimpiadi moderne, a cui avrebbero partecipato gli atleti di 83 nazioni. Nel 1973, furto da 800 milioni di lire al Museo di Belluno. Tra i quadri trafugati c'era la Madonna con Bambino di Antonio Solario, realizzato alla fine del 400. Nel 1975 veniva pubblicato Born to Run di Bruce Springsteen, considerato uno dei 30 migliori album della storia. Nel 1978 in Vaticano prendeva il via il conclave per eleggere il successore di Papa Paolo VI, scomparso il 6 agosto. Nel 1987 sei detenuti capeggiati dal terrorista Mario Tuti avviavano una rivolta nel carcere di Porto Azzurro, prendendo in ostaggio 34 persone. Nel 1991 il podista statunitense Carl Lewis fissava a 9 secondi e 86 il nuovo primato del mondo dei 100 metri piani, mentre a Stoccarda il ciclista Gianni Bugno conquistava il titolo di campione mondiale professionisti su strada. E nel 2012 moriva l'astronauta Neil Armstrong, il primo uomo ad avere posato piede sulla Luna. Nascevano il 25 agosto, nel 1889 l'imprenditore e ideatore della prima sfilata di alta moda in Italia, Giovanni Battista Giorgini. Nel 1930 l'attore premio Oscar Sean Connery e nel 1935 il suo collega Lando Buzzanca. Nel 1940 l'annunciatrice e conduttrice TV Maria Giovanna Elmi e nel 1952 il musicista e produttore discografico Michelangelo La Bionda. E poi il regista Tim Burton nel 1958, il canottiere tre volte oro olimpico Agostino Abbagnale nel 1966, la modella Claudia Schiffer nel 1970 e la doppiatrice Rossella Acerbo, nata in questo giorno nel 1973. Ultima segnalazione per il 25 agosto 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato li trovate come sempre sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Radio Idea.

Martedì 25 agosto alle ore 20:30 la grande musica torna protagonista presso Auditorium Parrocchia Madonna della Rosa, Molfetta. Appuntamento con il galà Disco Novità. 25 anni di storia, emozioni e successi. Una serata di gala con talentuosi e affermati artisti, con interpretazioni dei grandi successi della musica e brani inediti e le spettacolari coreografie della scuola di danza Le Mille e Una Passione di Trani e Magic Dance 1 Terlizzi. In passerella la sfilata di alta moda del Centro Moda Mastro Pierro, con le anticipazioni della collezione 2027. Guest star Giuseppe Binetti. Presentano Lucia e Miriana Catacchio. Con il contributo del Comune di Molfetta per la manifestazione Luci Diffuse, organizzato da Radio Idea, con la partecipazione della FIDAS Pugliese Donatori Sangue, Noi Energia, Centro Revisioni Blue Car, Ristorante Pizzeria Bo, Nino Battista Caffè, Maison de Fleur, Tecno Casa, Affiliato Studio Madonna dei Martiri, Autoscuola Futura, Museo della Radio e Televisione, Associazione Eredi della Storia, Ottica Allegretti, Supermercati De Spar, via Bovio e via Rattazzi, TAB, via Edoardo Germano, Elevator Group, Pastificio Sagittario, Stop Over, Pescheria Buonanno, Gommalandia, Caputo Viaggi, Gargano e Caldarola Studio Immobiliare, Broker Assicurativo Tedesco, Edil La Forgia di La Forgia Maurizio. Ingresso gratuito a partire dalle 20 fino a esaurimento dei posti disponibili. Galà Disco Novità. Da 25 anni la musica emoziona, il talento cresce, lo spettacolo continua. Disco Novità. Preparati a vivere una serata indimenticabile. Domenica 6 settembre torna a Gravina in Puglia la 18ª edizione della Cena Bianca sotto le stelle. Dress code rigorosamente total white. Musica dal vivo, grandi ospiti, gusto, spettacolo e tanto divertimento con Ikebana Group. A condurre la serata sarà Roxy Lovaglio. L'appuntamento è al ristorante pizzeria Vecchio Crapo, in una suggestiva cornice panoramica. Prenota subito il tuo tavolo chiamando il 349 179 75 92. Cena Bianca sotto le stelle 2026. Un'esperienza da vivere insieme.

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di martedì 25 agosto. Ariete, la giornata inizia con la luna che ti spinge ad essere più concreto e concentrato sui tuoi obiettivi. Mercurio entra in Vergine e ti invita a fare ordine sul lavoro. Toro, la luna favorisce la concretezza e ti aiuta a mettere a fuoco ciò che vuoi davvero ottenere. Nel pomeriggio potresti sentire il bisogno di cambiare una situazione. Gemelli, la prima parte della giornata può essere dedicata alle responsabilità e alle questioni familiari. Dal pomeriggio però diventerai molto più curioso e disponibile anche in amore. Cancro, la luna in Capricorno mette in primo piano il rapporto con gli altri e può renderti più sensibile. Mercurio in Vergine favorisce dialoghi e chiarimenti. Leone, la giornata comincia con la luna che ti chiede responsabilità e concretezza, ma in serata può rendere più vivace la sfera dei rapporti sentimentali. Vergine, il sole è già nel tuo segno e oggi arriva anche Mercurio, il tuo pianeta guida, pronto a renderti più forte e capace di ottenere grandi risultati anche sul lavoro. Bilancia, la luna apre la giornata portando attenzione alla casa, alla famiglia, alle questioni personali. Quando passa in acquario ti donerà maggiore leggerezza. Scorpione, la luna in mattinata ti regala concretezza e capacità di concentrarti su ciò che conta veramente. Mercurio in Vergine favorisce amicizie e collaborazioni. Sagittario, la giornata parte con la luna che ti invita ad occuparti di denaro, ma soprattutto di questioni pratiche, lavorative. Nel pomeriggio si riaccende invece la voglia di movimento e comunicazione. Capricorno, la luna ti rende protagonista della prima parte della giornata, amplifica la tua determinazione. Quando passa in acquario però ti fa sentire il bisogno di stare un po' da solo. Acquario, il passaggio della luna nel tuo segno cambia completamente il tuo umore e aumenta il desiderio di libertà. Mercurio in Vergine ti invita a fare chiarezza nelle questioni economiche. Pesci, la luna favorisce le amicizie, progetti e rapporti con le persone che condividono i tuoi stessi obiettivi. Mercurio invece rende centrali i rapporti, soprattutto quello di coppia. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus ti augurano buona fortuna e ti invitano a seguire la pagina Facebook L'Oroscopo di Azus.
1: Radio Idea.

Radio Idea.

0: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Idea da Emma Parigi di Trebi Meteo. Ci attende una giornata di martedì 25 agosto sulla Puglia con ancora pressione atmosferica alta, di conseguenza il tempo resta asciutto ed assolato, cieli sereni tersi, rinforza una ventilazione meridionale moderata a tratti tesa sulla fascia adriatica, sull'area ionica, e questo comporta un aumento delle temperature diurne e caldo di piena estate in accentuazione. Pensate, punte massime nuovamente prossime ai 38-39 gradi, ad esempio sul Foggiano, ma anche su Taranto. Per sapere come andrà nei prossimi giorni vi rimando alla nostra app gratuita ed aggiornatissima Trebi Meteo.
1: Radio Idea.

0: Io sono il leader.
1: Radio Idea.

Nuova settimana con Vinicio Capossela, che ritorna a 30 anni dalla pubblicazione de Il ballo di San Vito, una nuova rilettura della canzone Bodyguard realizzata insieme a Capovilla alla fanfara milanese FanFest AI. La canzone nasce dall'incontro tra i due artisti che per la prima volta hanno lavorato insieme in studio e si lega anche all'omaggio a Don Andrea Gallo celebrato a Genova il 30 maggio. Disco novità, Vinicio Capossela, featuring Pierpaolo Capovilla, tutti

alzi alla mattina con le bombe in Ucraina, genocidio in Palestina, sgombri, abusi in quantità, qualcuno spieghi agli sbirri che sui cuori innamorati manganelli sono inutili.

0: 7 bodyguard. 10 bodyguard, tutti bodyguard. Soltanto bodyguard.
1: Per la mia santità.
2: Tutti bodyguard.
3: Disco novità, Vinicio Capossela, featuring Pierpaolo Capovilla, tutti bodyguard.
4: Disco novità.
5: Martedì 25 agosto alle ore 20:30 la grande musica torna protagonista presso Auditorium, Parrocchia Madonna della Rosa, Molfetta. Appuntamento con il galà Disco Novità. 25 anni di storia, emozioni e successi. Una serata di gala con talentuosi e affermati artisti, con interpretazioni dei grandi successi della musica e brani inediti e le spettacolari coreografie della scuola di danza Le Mille e Una Passione di Trani e Magic Dance 1 Terlizzi. In passerella la sfilata di alta moda del Centro Moda Mastro Pierro con le anticipazioni della collezione 2027. Guest star Giuseppe Binetti. Presentano Lucia e Miriana Catacchio. Con il contributo del Comune di Molfetta per la manifestazione Luci Diffuse organizzato da Radio Idea con la partecipazione della FIDAS Pugliese Donatori Sangue, Noi Energia, Centro Revisioni Blue Car, Ristorante Pizzeria Bo, Nino Battista Caffè, Maison de Fleur, Tecno Casa, Affiliato Studio Madonna dei Martiri, Autoscuola Futura, Museo della Radio e Televisione, Associazione Eredi della Storia, Ottica Allegretti, Supermercati De Spar, via Bovio e via Rattazzi, TAB, via Edoardo Germano, Eleveto Group, Pastificio Sagittario, Stop Over, Pescheria Buonanno, Gommalandia, Caputo Viaggi, Gargano e Caldarola Studio Immobiliare, Broker Assicurativo Tedesco, Edil La Forgia di La Forgia Maurizio. Ingresso gratuito a partire dalle 20 fino a esaurimento dei posti disponibili. Galà Disco Novità. Da 25 anni la musica emoziona, il talento cresce, lo spettacolo continua.
4: Disco Novità.
5: Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.
6: Internet simmetrico a banda ultralarga. WebFi è la tua prossima Internet Company, con sede a Molfetta. WebFi Internet Company, internet simmetrico a banda ultralarga senza linea fissa.

0: Internet dalla loro parte sempre.
1: Amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.

0: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Idea da Emma Parigi di Trebi Meteo. Ci attende una giornata di martedì 25 agosto sulla Puglia con ancora pressione atmosferica alta, di conseguenza il tempo resta asciutto ed assolato, cieli sereni tersi rinforzano a ventilazione meridionale moderata a tratti tesa sulla fascia adriatica, sull'area ionica, e questo comporta un aumento delle temperature diurne, caldo di piena estate in accentuazione. Pensate, punte massime nuovamente prossime ai 38-39 gradi, ad esempio sul Foggiano, ma anche su Taranto. Per sapere come andrà nei prossimi giorni vi rimando alla nostra app gratuita ed aggiornatissima Trebi Meteo.
1: Radio Idea.

0: Sono le 9:01.
1: Ora esatta. Con grande entusiasmo annunciamo l'arrivo anche a Molfetta di SOS Utenze e Servizi, un nuovo punto di riferimento per famiglie, attività commerciali e professionisti, con soluzioni chiare, rapide e affidabili. Energia, gas, fibra, efficientamento energetico, noleggio a lungo termine, soluzioni per la casa, servizi finanziari, CAF e patronato. Un servizio pensato per semplificare le scelte di ogni giorno, evitare perdite di tempo e avere finalmente un unico riferimento per tante esigenze. Chiama subito per un appuntamento senza impegno. Pietro Gagliardi, 328-099.

0: 6044. SOS Utenze e Servizi. Il supporto concreto per aiutarti a risparmiare tempo, denaro e pensieri. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati De Spar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. De Spar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e De Spar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.
1: Radio Idea.

0: Almanacco del giorno.
1: Martedì 25 agosto, buona giornata da parte di Francesco Vitale. Oggi la Chiesa ricorda San Luigi, nono re di Francia, sovrano noto per l'impegno verso i poveri, e San Giuseppe Calasanzio, sacerdote fondatore delle scuole pie e delle prime scuole popolari gratuite in Europa. Facciamo salto nel passato attraverso tre grandi tappe della storia. 1609, Galileo Galilei presenta al Senato di Venezia la sua invenzione rivoluzionaria, il telescopio. Per la prima volta nella storia l'uomo guarda le stelle e la luna con occhi del tutto nuovi. 1944, durante la Seconda Guerra Mondiale, viene ufficialmente liberata Parigi dall'occupazione nazista, una svolta simbolica e fondamentale per il destino dell'Europa. Nel 1960 si aprono ufficialmente a Roma i giochi della 17esima Olimpiade. Sarà un'edizione leggendaria, ricordata tra gli altri per l'impresa dell'etiope Abele Bikila, vincitore della maratona, correndo a piedi scalzi. Gli auguri di oggi. Nel 1918 nasceva Leonard Bernstein, indimenticabile direttore d'orchestra e compositore di capolavori come West Side Story. Nel 1930 nasceva il mitico Sean Connery, icona del cinema mondiale, l'agente 007 per eccellenza e premio Oscar per Gli Intoccabili. Nel 1949 nasce Gene Simmons, o Simmons forse è meglio, vero Roger? Leggendario bassista e cofondatore del gruppo rock dei Kiss. È tutto, ancora una buona giornata e un buon proseguimento di ascolto sulle nostre frequenze.
0: Almanacco del giorno.
2: Radio Idea.
3: Wün,

0: Martedì 25 agosto alle ore 20:30 la grande musica torna protagonista presso Auditorium Parrocchia Madonna della Rosa, Molfetta. Appuntamento con il galà Disco Novità. 25 anni di storia, emozioni e successi. Una serata di gala con talentuosi e affermati artisti, con interpretazioni dei grandi successi della musica e brani inediti e le spettacolari coreografie della scuola di danza Le Mille e Una Passione di Trani e Magic Dance 1 Terlizzi. In passerella la sfilata di alta moda del Centro Moda Mastro Pierro, con le anticipazioni della collezione 2027. Guest star Giuseppe Binetti. Presentano Lucia e Miriana Catacchio. Con il contributo del Comune di Molfetta per la manifestazione Luci Diffuse, organizzato da Radio Idea, con la partecipazione della FIDAS Pugliese Donatori Sangue, Noi Energia, Centro Revisioni Blue Car, Ristorante Pizzeria Bo, Nino Battista Caffè, Maison de Fleur, Tecno Casa, Affiliato Studio Madonna dei Martiri, Autoscuola Futura, Museo della Radio e Televisione, Associazione Eredi della Storia, Ottica Allegretti, Supermercati De Spar, via Bovio e via Rattazzi, TAB, via Edoardo Germano, Elevator Group, Pastificio Sagittario, Stop Over, Pescheria Buonanno, Gommalandia, Caputo Viaggi, Gargano e Caldarola Studio Immobiliare, Broker Assicurativo Tedesco, Edil La Forgia di La Forgia Maurizio. Ingresso gratuito a partire dalle 20 fino a esaurimento dei posti disponibili. Galà Disco Novità. Da 25 anni la musica emoziona, il talento cresce, lo spettacolo continua. Disco Novità. Preparati a vivere una serata indimenticabile. Domenica 6 settembre torna a Gravina in Puglia la 18ª edizione della Cena Bianca sotto le stelle. Dress code rigorosamente total white. Musica dal vivo, grandi ospiti, gusto, spettacolo e tanto divertimento con Ikebana Group. A condurre la serata sarà Roxy Lovaglio. L'appuntamento è al ristorante pizzeria Vecchio Crapo, in una suggestiva cornice panoramica. Prenota subito il tuo tavolo chiamando il 349 179 75 92. Cena Bianca sotto le stelle 2026. Un'esperienza da vivere insieme.
1: Radio Idea.

0: Sono le 10.
1: Ora esatta. Idea News Magazine.
2: Ora è il momento dell'attualità e oggi approfondiamo una notizia che è passata un po' sotto traccia, ossia si tratta del risultato della perizia chiesta dalla commissione d'inchiesta. Stiamo parlando di tachipirina e vigile attesa. Approfondiamo questo argomento con Roberto Quaglia, saggista e scrittore, ben trovato.
3: Un saluto a tutti.
2: Una notizia dunque che merita di essere commentata.
3: Merita di essere commentata è dir poco, ecco, diciamo che di fronte a questa verità improvvisamente emersa da una perizia nella commissione d'inchiesta, verrebbe la voglia di esprimere quel concetto un po' antipatico del ve l'avevamo detto. Ve l'avevamo detto, ma non ieri, ve l'avevamo detto nel 2020, e non è che eravamo in quattro gatti, c'era un intero mondo di persone razionali, che sia medici che non medici, ma con buon senso e capacità di esercizio di logica, avevamo detto che era folle quel trattamento che veniva non solo prescritto, imposto ai dottori per i malati di Covid, la famosa tachipirina e vigile attesa. Adesso la commissione d'inchiesta ha stabilito quello che abbiamo sempre detto, e cioè che quella cura non solo non serviva a nulla, ma era dannosa e che favoriva appunto le ospedalizzazioni e anche i decessi, tra l'altro. Quindi di fatto noi ci siamo trovati adesso di fronte alla dimostrazione, io direi a questo punto inoppugnabile, perché prima lo dicevamo col senso della ragione, adesso lo si dice con la forza di una commissione d'inchiesta, e diciamo adesso diciamo inoppugnabilmente si può dire che il governo

0: fatto favoriva la morte dei suoi cittadini e impediva i medici di trattarli in scienza e coscienza come da codice appunto deontologico. Quindi la cosa è gravissima. Hai detto bene che la cosa sta passando in sottotono e non mi stupisce, perché di fatto di fronte a una notizia del genere, io adesso non sono legale, così come non sono medico, però c'ho buon senso, e come prima ci avevo azzeccato su questa cosa elementare che chiunque poteva capire con una minima riflessione, ma adesso mi chiedo se non ci siano degli estremi di strage colposa, attenzione, da parte di chi ha impartito queste direttive assurde, criminali, e addirittura o addirittura dolosa, perché vedete, cioè è facile adesso nascondersi dietro la faccia, la maschera della incompetenza, ma a quei livelli l'incompetenza non è accettabile né come tesi né come eccezione, non è proprio accettabile. Cioè se milioni di persone dal basso capivano che era assurda, non potevano dall'alto non sapere cosa stavano facendo. E quindi io direi che l'opzione dolosa è una cosa che, se ci fosse una magistratura, io spero che ci sia, spero che succeda qualcosa in futuro, non sono molto ottimista ma sono speranzoso che quella stagione non si chiuda con un nulla di fatto, con una predicozza, una mini resipiscenza, ma non si scuseranno neanche. E invece adesso ci sono gli estremi per mandare in galera chi si è macchiato di colpe gravissime, criminali, e che appunto si definiscono bene con strage colposa o addirittura dolosa. Scusatemi un attimo se mi riscaldo, ma queste notizie riaccendono ferite mai sopite, che peraltro non sono mie, ma sono di una percentuale notevole a due cifre della popolazione italiana.
1: Ma quindi oggettivamente, materialmente, dipenderà dall'utilizzo e dal peso di questa perizia, di questi risultati?
0: Diciamo che se vivessimo in una società sana, adesso ci sarebbero le conseguenze dovute rispetto a questa perizia che stabilisce che è stata impartita un'istruzione criminale, perché di fatto, come detto, l'ignoranza non era ammissibile a quei livelli, potevano avere tutte le consulenze del caso se erano ignoranti essi stessi, e quindi la giustizia dovrebbe fare il suo corso. Io non so se la giustizia funzioni bene in questo campo con quei soggetti a protezione del cittadino, e quindi non sono sicuro che viviamo in una società sana. Quindi la domanda purtroppo rimane senza risposta, perché la teoria dice che dovrebbero esserci conseguenze, la pratica e il cinismo ci induce invece a più miti, diciamo, conclusioni.
1: Grazie, ringraziamo Roberto Quaglia, saggista e scrittore, per averci aiutato a capire quello che sta accadendo, e naturalmente continueremo a seguire gli eventi e i loro sviluppi. Grazie per essere stato con noi.
0: Grazie a voi, un saluto a tutti.
2: Idea News Magazine è una produzione del circuito Airplay. Con grande entusiasmo annunciamo l'arrivo anche a Molfetta di SOS Utenze e Servizi, un nuovo punto di riferimento per famiglie, attività commerciali e professionisti, con soluzioni chiare, rapide e affidabili. Energia, gas, fibra, efficientamento energetico, noleggio a lungo termine, soluzioni per la casa, servizi finanziari, CAF e patronato. Un servizio pensato per semplificare le scelte di ogni giorno, evitare perdite di tempo e avere finalmente un unico riferimento per tante esigenze. Chiama subito per un appuntamento senza impegno. Pietro Gagliardi, 328 099 60 44. SOS Utenze Servizi. Il supporto concreto per aiutarti a risparmiare tempo, denaro e pensieri. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati Despar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. Despar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e Despar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.
3: Radio Idea.

0: amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: E se dietro certi cambiamenti del cielo ci fosse qualcosa di più di semplici fenomeni naturali? DDL Cieli Blu. Nasce il DDL Cieli Blu, la proposta di legge di iniziativa popolare che chiede il divieto della modificazione artificiale delle condizioni meteorologiche nello spazio aereo italiano. Un'iniziativa che punta a tutela dell'ambiente, salute pubblica, agricoltura e trasparenza. Puoi sostenere la proposta firmando online su www.celiblu.it oppure direttamente presso il tuo comune di residenza, portando con te un documento di riconoscimento. Informati, approfondisci, scegli consapevolmente. DDL Cieli Blu, perché il cielo sopra di noi riguarda tutti.
1: DDL Cieli Blu, perché il cielo riguarda tutti.
2: Troppo forti!
3: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui. Sul davanzale

hit del momento, ma anche i grandi successi del passato. Facciamo nuovamente un gran salto indietro nel tempo, come avevo promesso, con delle meteore. Sì, perché loro hanno avuto un grande successo nel 1993 con WhatsApp. Sto parlando dei Four Non Blondes, ma ora torneranno? Sì, voci più là di sì, proprio quest'anno.

Sì, sembra che dopo 33 anni loro abbiano voglia di riunirsi e tornare con un secondo album. Noi glielo auguriamo veramente. I Forno Blonde qui all'interno di Troppo Forti, qui da noi ce n'è veramente per tutti i gusti e per tutte le

sono in svolgimento i giochi del Mediterraneo. Oh, Alex parla di sport. No, non voglio parlare di sport, anche se sono appassionato, oltre del calcio, anche di tantissimi altri sport come l'atletica leggera, che ne vado pazzo. Però vado pazzo anche per un'altra cosa, per il gelato. Oh, a Taranto, in occasione dei giochi del Mediterraneo, è stato lanciato un gelato celebrativo blu mare con alga spirulina, cioccolato bianco e mandorle pugliesi. Niente niente male, anche se io toglierei l'alga spirulina, non è che mi fido tanto, però sicuramente è da assaggiare. Ancora un grazie per aver scelto la nostra radio. La musica prosegue.

0: Francoforti con Alex De Sì. Hai
1: capito? Ho capito, sì. Mica sì.
2: È martedì 25 agosto 2026, la chiesa ricorda San Ludovico e San Giuseppe Calasanzio. La luna è gibbosa crescente e il proverbio di oggi, è più la spesa che l'impresa, ricorda che conviene impegnarsi solo per cose che valgano più di quanto occorre per raggiungerle. Vediamo quali sono stati alcuni dei fatti del giorno nel passato insieme al sito accaddeoggi.it. Nel 1825 l'Uruguay dichiarava la propria indipendenza dal Brasile. Nel 1875 Matthew Webb diventava il primo uomo ad avere traversato il canale della Manica a nuoto. Aveva nuotato per 21 ore e 45 minuti da Dover a Calais, percorrendo 62 chilometri. Mentre nel 1923 Libero Ferrario diventava il primo italiano a conquistare un titolo mondiale di ciclismo. A Zurigo vinceva la terza edizione del campionato del mondo. Nel 1944 le forze militari alleate liberavano Parigi dall'occupazione nazista e nel 1960 il presidente italiano Giovanni Gronchi inaugurava a Roma la 17ª edizione delle Olimpiadi Moderne, a cui avrebbero partecipato gli atleti di 83 nazioni. Nel 1973, furto da 800 milioni di lire al Museo di Belluno. Tra i quadri trafugati c'era la Madonna con Bambino di Antonio Solario, realizzato alla fine del 400. Nel 1975 veniva pubblicato Born to Run di Bruce Springsteen, considerato uno dei 30 migliori album della storia. Nel 1978 in Vaticano prendeva il via il conclave per eleggere il successore di Papa Paolo VI, scomparso il 6 agosto. Nel 1987 sei detenuti capeggiati dal terrorista Mario Tuti avviavano una rivolta nel carcere di Porto Azzurro, prendendo in ostaggio 34 persone. Nel 1991 il podista statunitense Carl Lewis fissava a 9 secondi e 86 il nuovo primato del mondo dei 100 metri piani, mentre a Stoccarda il ciclista Gianni Bugno conquistava il titolo di campione mondiale professionisti su strada. E nel 2012 moriva l'astronauta Neil Armstrong, il primo uomo ad avere posato piede sulla Luna. Nascevano il 25 agosto, nel 1889 l'imprenditore e ideatore della prima sfilata di alta moda in Italia, Giovanni Battista Giorgini. Nel 1930 l'attore premio Oscar Sean Connery e nel 1935 il suo collega Lando Buzzanca. Nel 1940 l'annunciatrice e conduttrice TV Maria Giovanna Elmi e nel 1952 il musicista e produttore discografico Michelangelo La Bionda. E poi il regista Tim Burton nel 1958, il canottiere tre volte oro olimpico Agostino Abbagnale nel 1966, la modella Claudia Schiffer nel 1970 e la doppiatrice Rossella Acerbo, nata in questo giorno nel 1973. Ultima segnalazione per il 25 agosto 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato li trovate come sempre sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

settimana con Vinicio Capossela, che ritorna a 30 anni dalla pubblicazione de Il Ballo di San Vito, una nuova rilettura della canzone Bodyguard realizzata insieme a Capovilla alla fanfara milanese FanFest AI. La canzone nasce dall'incontro tra i due artisti che per la prima volta hanno lavorato insieme in studio e si lega anche all'omaggio a Don Andrea Gallo celebrato a Genova il 30 maggio. Disco novità, Vinicio Capossela, featuring Pierpaolo Capovilla, tutti

Tu ti alzi alla mattina con le bombe in Ucraina, genocidio in Palestina, sgombri, abusi in quantità, qualcuno spieghi agli sbirri che sui cuori innamorati manganelli sono inutili.

0: grazie bodyguard. Bodyguard, tutti bodyguard. Soltanto bodyguard.
1: Per la mia santità.
2: Tutti bodyguard.
3: Disco novità, Vinicio Capossela, featuring Pierpaolo Capovilla, tutti bodyguard.
4: Disco novità.
5: Martedì 25 agosto alle ore 20:30 la grande musica torna protagonista presso Auditorium, Parrocchia Madonna della Rosa, Molfetta. Appuntamento con il galà Disco Novità. 25 anni di storia, emozioni e successi. Una serata di gala con talentuosi e affermati artisti, con interpretazioni dei grandi successi della musica e brani inediti e le spettacolari coreografie della scuola di danza Le Mille e Una Passione di Trani e Magic Dance 1 Terlizzi. In passerella la sfilata di alta moda del Centro Moda Mastro Pierro con le anticipazioni della collezione 2027. Guest star Giuseppe Binetti. Presentano Lucia e Miriana Catacchio. Con il contributo del Comune di Molfetta per la manifestazione Luci Diffuse organizzato da Radio Idea con la partecipazione della FIDAS Pugliese Donatori Sangue, Noi Energia, Centro Revisioni Blue Car, Ristorante Pizzeria Bo, Nino Battista Caffè, Maison de Fleur, Tecno Casa, Affiliato Studio Madonna dei Martiri, Autoscuola Futura, Museo della Radio e Televisione, Associazione Eredi della Storia, Ottica Allegretti, Supermercati De Spar, via Bovio e via Rattazzi, TAB, via Edoardo Germano, Elevator Group, Pastificio Sagittario, Stop Over, Pescheria Buonanno, Gommalandia, Caputo Viaggi, Gargano e Caldarola Studio Immobiliare, Broker Assicurativo Tedesco, Edil La Forgia di La Forgia Maurizio. Ingresso gratuito a partire dalle 20 fino a esaurimento dei posti disponibili. Galà Disco Novità. Da 25 anni la musica emoziona, il talento cresce, lo spettacolo continua.
4: Disco Novità.
5: Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.
6: WebFi Internet Company, l'operatore internet con la più estesa copertura sul territorio. Infoline 080 22 22 013.

0: dalla loro parte sempre.
1: Le stelle di Azus. Le stelle di Azus.
2: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di martedì 25 agosto. Ariete, la giornata inizia con la luna che ti spinge ad essere più concreto e concentrato sui tuoi obiettivi. Mercurio entra in Vergine e ti invita a fare ordine sul lavoro. Toro, la luna favorisce la concretezza e ti aiuta a mettere a fuoco ciò che vuoi davvero ottenere. Nel pomeriggio potresti sentire il bisogno di cambiare una situazione. Gemelli, la prima parte della giornata può essere dedicata alle responsabilità e alle questioni familiari. Dal pomeriggio però diventerai molto più curioso e disponibile anche in amore. Cancro, la luna in Capricorno mette in primo piano il rapporto con gli altri e può renderti più sensibile. Mercurio in Vergine favorisce dialoghi e chiarimenti. Leone, la giornata comincia con la luna che ti chiede responsabilità e concretezza, ma in serata può rendere più vivace la sfera dei rapporti sentimentali. Vergine, il sole è già nel tuo segno e oggi arriva anche Mercurio, il tuo pianeta guida, pronto a renderti più forte e capace di ottenere grandi risultati anche sul lavoro. Bilancia, la luna apre la giornata portando attenzione alla casa, alla famiglia, alle questioni personali. Quando passa in acquario ti donerà maggiore leggerezza. Scorpione, la luna in mattinata ti regala concretezza e capacità di concentrarti su ciò che conta veramente. Mercurio in Vergine favorisce amicizie e collaborazioni. Sagittario, la giornata parte con la luna che ti invita ad occuparti di denaro, ma soprattutto di questioni pratiche, lavorative. Nel pomeriggio si riaccende invece la voglia di movimento e comunicazione. Capricorno, la luna ti rende protagonista della prima parte della giornata, amplifica la tua determinazione. Quando passa in acquario però ti fa sentire il bisogno di stare un po' da solo. Acquario, il passaggio della luna nel tuo segno cambia completamente il tuo umore e aumenta il desiderio di libertà. Mercurio in Vergine ti invita a fare chiarezza nelle questioni economiche. Pesci, la luna favorisce le amicizie, progetti e rapporti con le persone che condividono i tuoi stessi obiettivi. Mercurio invece rende centrali i rapporti, soprattutto quello di coppia. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus ti augurano buona fortuna e ti invitano a seguire la pagina Facebook L'Oroscopo di Azus.
3: Radio Idea.

0: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Idea da Emma Parigi di Trebi Meteo. Ci attende una giornata di martedì 25 agosto sulla Puglia con ancora pressione atmosferica alta, di conseguenza il tempo resta asciutto ed assolato, cieli sereni tersi, rinforza una ventilazione meridionale moderata a tratti tesa sulla fascia adriatica, sull'area ionica, e questo comporta un aumento delle temperature diurne, caldo di piena estate in accentuazione. Pensate, punte massime nuovamente prossime ai 38-39 gradi, ad esempio sul Foggiano, ma anche su Taranto. Per sapere come andrà nei prossimi giorni vi rimando alla nostra app gratuita ed aggiornatissima Trebi Meteo.
1: Radio Idea.

0: Pronto?
1: Sì, pronto, pronto. Il deodorante per i piedi.
0: Come?
1: Il deodorante, quello per i piedi.
0: Non mi interessa, grazie.
1: No, no, chi ce l'ha?
0: Come?
1: Chi ce l'ha quello, per se non lo volesse acquistare?
0: Io che ne so, lo chiedi a me.
1: Ma lei le puzzano i piedi?
0: No.
1: Chi, a me sì però.
0: E allora vedi un poco che fare.
1: Per quello che chiamavo, per sapere se lei avesse, cioè, un deodorante, una crema.
0: Ma lei chi è?
1: Supermarket.
0: E allora vedi un poco lì se c'è.
1: Va bene, grazie.
0: Ciao.

Il deodorante per i piedi, qual è il miglior deodorante per i piedi? Non lo so, noi all'interno di supermarket ne abbiamo veramente tante marche, tanti brand. Dicono che comunque quello in polvere sia quello più imbattibile. Cari amici, bentornati, nuova puntata di Supermarket Show. Con voi Daniele Dalmuto, sempre al microfono, a farvi compagnia e farvi vivere situazioni altamente imbarazzanti come quella appena passata.

Beata Gaudenzia dai ginocchi cerulei. La Beata Gaudenzia era una monaca del convento di Santa Speranza, famosa perché pregava talmente tanto in ginocchio da essersi consumata. I suoi ginocchi, secondo la leggenda, diventarono blu, non per dolore, ma perché diceva che il cielo si era posato su di lei. Durante le preghiere notturne, le consorelle raccontavano di vedere due piccoli bagliori azzurri sotto il saio, come due lanterne celesti. Dopo la sua morte, si diffuse l'usanza di toccare le ginocchia delle statue dei santi per ricevere un po' della costanza di Gaudenzia. Oggi è patrona di chi non molla mai, né delle preghiere né delle salite in bicicletta.

0: Pronto?
1: Sì, pronto, chiedo scusa, no? Per questa storia di questa beata che stava sempre in ginocchio.
0: Cosa?
1: La beata che stava sempre in ginocchio, appunto, col discorso dei ginocchi cerulei.
0: Ah, boh.
1: Perché non la conosceva, la beata Gaudenzia.
0: No, non c'è una Gaudenzia.
1: Non la conosce lei?
0: No, qua è Cataranese, non...
1: Ah, quindi non, lei non conosce questa storia, questa leggenda della santa. Ok, chiedo scusa, guardi, la saluto, se ci può dire solo a che ora è sorto il sole stamattina.
0: Ah, boh.
2: Magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: E questa notizia che viene dagli Stati Uniti d'America sicuramente fa pensare. Mio padre dice che la gente come te non conta più, non hai nemmeno un TikTok, l'addio di una maestra d'asilo. Dopo 40 anni passati ad insegnare l'ABC ai bambini, la mia carriera non si è conclusa con una festa o con un applauso, ma con una piccola tagliente frase pronunciata da un bambino di 6 anni. Mio padre dice che la gente come te non conta più, è amaro lo sfogo di una maestra neopensionata che ha trascorso la propria vita professionale insegnando in un asilo, alla periferia di Denver. La riflessione è firmata Clara Holt, probabilmente uno pseudonimo, dato che non risultano insegnanti con questo nome. Tuttavia, lo sfogo lanciato sui social è diventato virale a inizio ottobre del 2025, cupo riflesso della svalutazione della professione di insegnante in America.
1: Pronto?
0: Sì, pronto, chiedo scusa. No, volevo chiederle se secondo lei questo ragionamento che ha fatto quel genitore fosse giusto o meno.
1: Non ho capito niente, non mi interessa.

0: Sì, pronto, scusi. No, siccome ieri abbiamo incominciato con la canzone degli America, la prima che avrà sicuramente ascoltato, oggi abbiamo Don't Cross the River.
1: Credo che avete sbagliato il numero.
0: No, perché lei tendenzialmente ha mai navigato sul fiume?
1: Avete sbagliato il numero.
0: Don't Cross the River, canzone composta da Dan Peek, è una traccia che ha influenze country folk con un uso di banjo, cori, un ritmo più fluido che scivola, un carattere più rilassato rispetto ad altri brani, ma ben costruito. Il testo parla di confini, non solo fisici, the river, ma anche personali, forse metaforici. Evitare di oltrepassare certi limiti, prendersi cura di ciò che c'è, non forzare il corso delle cose. C'è un senso di calma, ma anche di avvertimento. Che cosa la distingue? L'elemento country, la differenza nel contesto dell'album, che è uno dei momenti più rootsy. Le armonie vocali sono ben integrate, danno un senso di comunità, di serenità.

0: Pronto?
1: Pronto signora, scusi il disturbo. No, volevo anche lei la conferma, insomma, quanto è bella sta canzone, diciamo le cose come stanno.
0: Come?
1: No, questa canzone che stiamo ascoltando, quanto è bella, cioè proprio particolare.
0: Quale, scusi, eh?
1: Don't Cross the River degli America, l'abbiamo trasmessa adesso, ne stiamo parlando da circa 5 minuti.
0: No, non l'ho sentita io.
1: Ah, perché non è al supermercato lei, quindi.
0: No.
1: Ah, ho capito, quella di ieri invece la sentite in caso, insomma.
0: Sì, no, perché ero fuori.
1: Ah, ho capito, pensa di ascoltare quella di domani?
0: Vabbè, può darsi, non lo so.
1: Domani abbiamo Only in Your Heart, gliela consiglio perché è una canzone molto romantica.
0: Ah, vabbè, vediamo. Se sono.
1: Se c'è, l'ascolta, ecco.
0: Va bene.
1: Grazie, la saluto.
0: Arrivederci.

0: Pronto, chi parla?
1: Sì, pronto?
0: Chi è?
1: Pronto?
0: Chi è?
1: Pronto, salve, prego, pronto.
0: Chi è?
1: Sì, dimmi.
0: Aspetta un secondo.
1: Grazie.
2: Pronto?
1: Pronto?
2: Sì.
1: Prego, salve, prego.
2: Dimmi.
1: No, dica, cosa aveva bisogno?
2: Che va, i numeri.
1: Scusa un attimo, ha detto pronto, ho detto prego, dica, cosa cercava?
2: No, hai telefonato te?
1: Ma chi?
2: A me.
1: Sì, ma prima mi ha risposto un altro, ha detto pronto.
2: Era la mia nipote.
1: Cosa voleva sua nipote, scusi?
2: No, scusi, scusami te.

0: Ladies and gentlemen, supermarket begins. Turn off your phone and put the coin in the cart.
1: Martedì 25 agosto alle ore 20:30 la grande musica torna protagonista presso Auditorium Parrocchia Madonna della Rosa Molfetta. Appuntamento con il galà Disco Novità. 25 anni di storia, emozioni e successi. Una serata di gala con talentuosi e affermati artisti, con interpretazioni dei grandi successi della musica e brani inediti e le spettacolari coreografie della scuola di danza Le Mille e Una Passione di Trani e Magic Dance 1 Terlizzi. In passerella la sfilata di alta moda del Centro Moda Mastropierro con le anticipazioni della collezione 2027. Guest star Giuseppe Binetti. Presentano Lucia e Miriana Catacchio. Con il contributo del Comune di Molfetta per la manifestazione Luci Diffuse, organizzato da Radio Idea, con la partecipazione della FIDAS Pugliese Donatori Sangue, Noi Energia, Centro Revisioni Blue Car, Ristorante Pizzeria Bo, Nino Battista Caffè, Maison de Fleur, Tecno Casa, Affiliato Studio Madonna dei Martiri, Autoscuola Futura, Museo della Radio e Televisione, Associazione Eredi della Storia, Ottica Allegretti, Supermercati De Spar, via Bovio e via Rattazzi, TAB, via Edoardo Germano, Elevator Group, Pastificio Sagittario, Stop Over, Pescheria Buonanno, Gommalandia, Caputo Viaggi, Gargano e Caldarola Studio Immobiliare, Broker Assicurativo Tedesco, Edil La Forgia di La Forgia Maurizio. Ingresso gratuito a partire dalle 20 fino a esaurimento dei posti disponibili. Galà Disco Novità. Da 25 anni la musica emoziona, il talento cresce, lo spettacolo continua. Disco Novità. Preparati a vivere una serata indimenticabile. Domenica 6 settembre torna a Gravina in Puglia la 18ª edizione della Cena Bianca sotto le stelle. Dress code rigorosamente total white. Musica dal vivo, grandi ospiti, gusto, spettacolo e tanto divertimento con Ikebana Group. A condurre la serata sarà Roxy Lovaglio. L'appuntamento è al ristorante pizzeria Vecchio Crapo, in una suggestiva cornice panoramica. Prenota subito il tuo tavolo chiamando il 349 179 75 92. Cena Bianca sotto le stelle 2026. Un'esperienza da vivere insieme.
2: Anica Flash e Radio Idea presentano Trailers in FM.
3: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
4: Mi sento fortunata.
5: Il premio Oscar Angelina Jolie?
6: Ho il risultato della sua biopsia.
5: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
4: Non so come dirlo a mia figlia.
7: Metta la sua vita in pausa per un po'.
5: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
8: Non gliela daremo vinta.
5: Couture dal 26 agosto al cinema.
9: Quest'estate.
10: È un dinosauro quello.
11: Oh mio Dio, correte!
9: Dal regista di It Follows.
12: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
13: Siamo nel passato.
14: Ora che facciamo?
15: Dobbiamo sopravvivere.
9: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
16: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
9: La fine di Oak Street. Al cinema.
17: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
18: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
19: Penso che non sia semplicemente una macchina.
17: Può un vuoto essere colmato?
20: Rimandalo indietro.
21: Te lo fa ricordare ogni giorno.
17: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
19: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andata.
17: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
22: Siete le sorelle Owens?
23: Sì, se amiamo qualcuno muore.
22: Ma dai,
9: a settembre
23: siamo streghe.
9: Ritorna la magia.
23: E siamo maledette.
9: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
24: Aspetto questo momento da un'eternità.
23: Sì, è vero.
9: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
25: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
26: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
27: Odio questa notte.
26: Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
25: Anni.
26: One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
28: Hai mai piazzato una carica di dinamite, ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua.
29: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
28: Ci
0: forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
1: A me importa.
2: Coyote vs Acme.
3: L'idiota!
2: Al cinema dal 2 settembre.
13: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.

0: Pronto?
1: Sì, pronto, signora, pronto. Guardi, per la sostituzione del citofono, a che ora possiamo passare?
0: Ma che dici? Non devo capire niente. Che vuoi? Chi sei tu?
1: No, noi siamo... dobbiamo venire a cambiare il citofono. Avete fatto richiesta via... uno.
0: Sì, ma chi è questo signore da patarini?
1: No, non lo so, io sono il tecnico, devo solo cambiare il citofono. Avete fatto richiesta di togliere il citofono, quello tradizionale, e mettere il campanaccio.
0: Pire, vieni qua, senti, che dici questo? Aspetta che viene mia figlia, io non capisco, sono vecchia.
2: Aspetta, aspetta un attimo. Pronto?
1: No, scusi, chiedo scusa. No, perché noi sono il tecnico, noi dovevamo, ci avevano commissionato su via la sostituzione di un citofono, vi risulta?
2: No, noi no.
1: Con un campanaccio, qualcosa tipo a livello, non lo so, cosa avete, un'azienda agricola?
2: No, noi non abbiamo ordinato niente, non sappiamo niente, però qua ci sta una persona anziana e non mi sembra giusto perché lei...
1: No, ma per carità, io per prima di venire a fare l'intervento, ma chi l'ha ordinato il campanaccio, scusi?
2: Qua nessuno è ordinato, noi no.
1: Okay. E che ci facciamo noi? Perché dobbiamo passare, se il tecnico deve venire giù, lo cambia e va via, perché non, tra l'altro è già stato pagato tutto l'intervento, quindi non dobbiamo pagare, cioè non dobbiamo...
2: Ma non siamo noi, trovate chi è, non so.
1: Ci deve dire lei, chi, magari qualcuno di voi ha fatto l'ordine e non si ricorda.
2: No, assolutamente no, mia mamma è anziana e figuratevi chi faceva o campanacci,
1: ma voi che cambia? Il campanaccio tipo come una volta, sono quei che uno suona la campana per sapere, per dire che sono arrivato, ecco.
2: No, mi dispiace, no.
1: E noi possiamo montarlo uguale e poi arrangiate voi.
2: Cosa?
1: Diciamo, noi lo montiamo e poi dopo vedete voi.
2: Io ho un figlio carabiniere, ma parlo con mio figlio.
1: L'ha ordinato lui? L'ha ordinato suo figlio?
2: No, io, mio figlio è carabiniere e vedo un po' sta situazione come funziona.
1: No, per
2: io,
1: capire no, magari no. Se c'è stato un errore, così io magari intanto chiamo.
2: Allora, noi non abbiamo ordinato niente, mia mamma è anziana e nemmeno sente, figuratevi se ordinava qualcosa.
1: Ma scusi un attimo, chiedo scusa, non è che l'ha fatto, magari c'è stato un errore, se è un condominio o lo voleva qualcun altro?
2: No, qua niente condominio, noi abitiamo soli.
1: Ah, casa
2: condominio.
1: Privata, e quindi noi cosa facciamo sto campanaccio? Lo teniamo qua, non è il vostro quindi?
2: No, non mi interessa, mi dispiace, ok? Buona
1: va bene,
2: giornata.
1: Grazie, salve.
2: Se in caso qualcosa faccio parlare con mio figlio,
1: va bene? Certo, magari chiamo più tardi se vuol sentire intanto.
2: Buona giornata.

0: Pronto?
1: Sì, pronto, scusi signora, come le sembra questa canzone quindi che abbiamo scelto?
0: Bellissima.
1: Bella, è vero, abbiamo preso forse del disco la più bella, I Am the Walrus dei Beatles.
0: Ecco.
1: Ecco, lei cosa le piace dei Beatles oltre questa, magari qualcos'altro?
0: No, non lo so, guardi.
1: Vabbè, andiamo avanti che finiamo, vabbè, grazie, buona giornata.
0: Arrivederci.

0: Sì, pronto, pronto, scusi, corriere, per lo scarico delle 30 casse di melanzane su via...
1: Ponte Palo, no, ha sbagliato numero forse.
0: No, l'azienda agricola Rossi di Castrocaro Terme, ci avevamo una consegna su via 14, 30 casse di melanzane.
1: A che numero deve andare, scusi?
0: Allora, un attimo, io ho, secondo, dunque, via la 14... 30 cassette, sono quelle da 5 kg a cassetta.
1: Ma chi ha questo genere? Non so chi sia, non so mica chi sia io.
0: Ah, non lo so, però il ragazzo sta arrivando col camion frigo, le mette lì fuori perché sono solo da scaricare e la bolla l'hanno già pagata, non so. Io ho avuto questo indirizzo.
1: No, se mi dici il nome, lo posso controllare, ma se non mi dici il nome non so mica chi sia, no?
0: Ah, cioè vuol sapere un secondo che controllo allora nella bolla, un attimo solo. Allora, qui abbiamo la consegna. Dove ho detto via per 14 Zavatti?
1: Cosa mi danno? Sono
0: 30 casse di melanzane da 5 kg.
1: Ma chi le ha ordinate queste qui?
0: Ah, non lo so, le avrò ordinate lei, mica io.
1: Ma cosa dice?
0: Ho capito, però cosa ci facciamo noi? Non è che possiamo tenerle qui, dove le mettiamo?
1: Le mandi su al suo frigo, va, Daniela.

0: carissimi amici, giunge a termine questa puntata di Supermarket Show. Io vi ringrazio molto di essere stati con me. Vi ricordo che su Spotify potrete trovare nella sezione le interviste di Supermarket tutti gli artisti che passano all'interno del nostro market a presentare sui nostri scaffali la loro musica. Detto questo, appuntamento alla prossima. Un saluto da Daniele Dalmuto. Ciao.
1: Stay tuned, Supermarket will be back soon.
2: Radio Idea.

0: out of it.
1: Okay, well, I hope you like my mixtape.
2: Radio Idea.
3: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui.

Settimana con Vinicio Capossela, che ritorna a 30 anni dalla pubblicazione de Il ballo di San Vito, una nuova rilettura della canzone Bodyguard realizzata insieme a Capovilla alla fanfara milanese FanFest AI. La canzone nasce dall'incontro tra i due artisti che per la prima volta hanno lavorato insieme in studio e si lega anche all'omaggio a Don Andrea Gallo celebrato a Genova il 30 maggio. Disco novità, Vinicio Capossela, featuring Pierpaolo Capovilla, tutti

si alzi alla mattina con le bombe in Ucraina, genocidio in Palestina, sgombri, abusi in quantità, qualcuno spieghi agli sbirri che sui cuori innamorati manganelli sono inutili.

0: sei bodyguard, chi è il bodyguard, tutti bodyguard, soltanto bodyguard.
1: Per la mia santità, tutti bodyguard.
2: Disco novità, Vinicio Capossela, Futurin e Pierpaolo Capovilla, tutti bodyguard.
3: Disco novità.
4: Martedì 25 agosto alle ore 20:30 la grande musica torna protagonista presso Auditorium, Parrocchia Madonna della Rosa, Molfetta. Appuntamento con il galà Disco Novità. 25 anni di storia, emozioni e successi. Una serata di gala con talentuosi e affermati artisti, con interpretazioni dei grandi successi della musica e brani inediti e le spettacolari coreografie della scuola di danza Le Mille e Una Passione di Trani e Magic Dance 1 Terlizzi. In passerella la sfilata di alta moda del Centro Moda Mastro Pierro con le anticipazioni della collezione 2027. Guest star Giuseppe Binetti. Presentano Lucia e Miriana Catacchio. Con il contributo del Comune di Molfetta per la manifestazione Luci Diffuse organizzato da Radio Idea, con la partecipazione della FIDAS pugliese Donatori Sangue, Noi Energia, Centro Revisioni Blue Car, Ristorante Pizzeria Bo, Nino Battista Caffè, Maison de Fleur, Tecno Casa, Affiliato Studio Madonna dei Martiri, Autoscuola Futura, Museo della Radio e Televisione, Associazione Eredi della Storia, Ottica Allegretti, Supermercati De Spar, via Bovio e via Rattazzi, CAB, via Edoardo Germano, Eleveto Group, Pastificio Sagittario, Stop Over, Pescheria Buonanno, Gommalandia, Caputo Viaggi, Gargano e Caldarola Studio Immobiliare, Broker Assicurativo Tedesco, Edil La Forgia di La Forgia Maurizio. Ingresso gratuito a partire dalle 20 fino a esaurimento dei posti disponibili. Galà Disco Novità. Da 25 anni la musica emoziona, il talento cresce, lo spettacolo continua.
3: Disco Novità.
4: Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.
5: Vibra, la wireless fibra di WebFi, senza linea fissa. WebFi, la società di telecomunicazioni di Molfetta, telefono 080 22 22 013. WebFi Internet Company, internet simmetrico a banda ultra larga senza linea fissa.

Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Idea da Emma Parigi di Trebi Meteo. Ci attende una giornata di martedì 25 agosto sulla Puglia con ancora pressione atmosferica alta, di conseguenza il tempo resta asciutto ed assolato, cieli sereni tersi, rinforza una ventilazione meridionale moderata a tratti tesa sulla fascia adriatica, sull'area ionica, e questo comporta un aumento delle temperature diurne, caldo di piena estate in accentuazione, pensate ponte massime, estate in accentuazione, pensate ponte massime nuove.

0: con grande entusiasmo annunciamo l'arrivo anche a Molfetta di SOS Utenze e Servizi, un nuovo punto di riferimento per famiglie, attività commerciali e professionisti, con soluzioni chiare, rapide e affidabili. Energia, gas, fibra, efficientamento energetico, noleggio a lungo termine, soluzioni per la casa, servizi finanziari, CAF e patronato. Un servizio pensato per semplificare le scelte di ogni giorno, evitare perdite di tempo e avere finalmente un unico riferimento per tante esigenze. Chiama subito per un appuntamento senza impegno. Pietro Gagliardi, 328-099-6044. SOS Utenze e Servizi. Il supporto concreto per aiutarti a risparmiare tempo, denaro e pensieri. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati Despar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. Despar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e Despar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.
1: Radio Idea.

0: Radio Idea.
1: Le luci della notte mi fanno compagnia, sto in macchina da solo perché tu sei andata via e provo a immaginare il mio futuro senza te. Come farò a ricominciare? Un'altra donna, con un altro modo di fare, riabituarmi a mangiare, a guardare un film, a dormire insieme, a non

0: Martedì 25 agosto alle ore 20:30 la grande musica torna protagonista presso Auditorium, Parrocchia Madonna della Rosa, Molfetta. Appuntamento con il galà Disco Novità. 25 anni di storia, emozioni e successi. Una serata di gala con talentuosi e affermati artisti, con interpretazioni dei grandi successi della musica e brani inediti e le spettacolari coreografie della scuola di danza Le Mille e Una Passione di Trani e Magic Dance 1 Terlizzi. In passerella la sfilata di alta moda del Centro Moda Mastropierro, con le anticipazioni della collezione 2027. Guest star Giuseppe Binetti. Presentano Lucia e Miriana Catacchio. Con il contributo del Comune di Molfetta per la manifestazione Luci Diffuse, organizzato da Radio Idea, con la partecipazione della FIDAS Pugliese Donatori Sangue, Noi Energia, Centro Revisioni Blue Car, Ristorante Pizzeria Bo, Nino Battista Caffè, Maison de Fleur, Tecno Casa, Affiliato Studio Madonna dei Martiri, Autoscuola Futura, Museo della Radio e Televisione, Associazione Eredi della Storia, Ottica Allegretti, Supermercati De Spar, via Bovio e via Rattazzi, TAB, via Edoardo Germano, Eleveto Group, Pastificio Sagittario, Stop Over, Pescheria Buonanno, Gommalandia, Caputo Viaggi, Gargano e Caldarola Studio Immobiliare, Broker Assicurativo Tedesco, Edil La Forgia di La Forgia Maurizio. Ingresso gratuito a partire dalle 20 fino a esaurimento dei posti disponibili. Galà Disco Novità. Da 25 anni la musica emoziona, il talento cresce, lo spettacolo continua. Disco Novità. Preparati a vivere una serata indimenticabile. Domenica 6 settembre torna a Gravina in Puglia la 18ª edizione della Cena Bianca sotto le stelle. Dress code rigorosamente total white. Musica dal vivo, grandi ospiti, gusto, spettacolo e tanto divertimento con Ikebana Group. A condurre la serata sarà Roxy Lovaglio. L'appuntamento è al ristorante pizzeria Vecchio Crapo, in una suggestiva cornice panoramica. Prenota subito il tuo tavolo chiamando il 349 179 75 92. Cena Bianca sotto le stelle 2026. Un'esperienza da vivere insieme.
1: Radio Idea.

0: Sono le 14.
1: Radio Idea.

0: È martedì 25 agosto 2026, la chiesa ricorda San Ludovico e San Giuseppe Calasanzio. La luna è gibbosa crescente e il proverbio di oggi, è più la spesa che l'impresa, ricorda che conviene impegnarsi solo per cose che valgano più di quanto occorre per raggiungerle. Vediamo quali sono stati alcuni dei fatti del giorno nel passato insieme al sito accaddeoggi.it. Nel 1825 l'Uruguay dichiarava la propria indipendenza dal Brasile. Nel 1875 Matthew Webb diventava il primo uomo ad avere traversato il canale della Manica a nuoto. Aveva nuotato per 21 ore e 45 minuti da Dover a Calais, percorrendo 62 chilometri. Mentre nel 1923 Libero Ferrario diventava il primo italiano a conquistare un titolo mondiale di ciclismo. A Zurigo vinceva la terza edizione del campionato del mondo. Nel 1944 le forze militari alleate liberavano Parigi dall'occupazione nazista e nel 1960 il presidente italiano Giovanni Gronchi inaugurava a Roma la 17ª edizione delle Olimpiadi Moderne, a cui avrebbero partecipato gli atleti di 83 nazioni. Nel 1973, furto da 800 milioni di lire al Museo di Belluno. Tra i quadri trafugati c'era la Madonna con Bambino di Antonio Solario, realizzato alla fine del 400. Nel 1975 veniva pubblicato Born to Run di Bruce Springsteen, considerato uno dei 30 migliori album della storia. Nel 1978 in Vaticano prendeva il via il conclave per eleggere il successore di Papa Paolo VI, scomparso il 6 agosto. Nel 1987 sei detenuti capeggiati dal terrorista Mario Tuti avviavano una rivolta nel carcere di Porto Azzurro, prendendo in ostaggio 34 persone. Nel 1991 il podista statunitense Carl Lewis fissava a 9 secondi e 86 il nuovo primato del mondo dei 100 metri piani, mentre a Stoccarda il ciclista Gianni Bugno conquistava il titolo di campione mondiale professionisti su strada. E nel 2012 moriva l'astronauta Neil Armstrong, il primo uomo ad avere posato piede sulla Luna. Nascevano il 25 agosto, nel 1889 l'imprenditore e ideatore della prima sfilata di alta moda in Italia, Giovanni Battista Giorgini. Nel 1930 l'attore premio Oscar Sean Connery e nel 1935 il suo collega Lando Buzzanca. Nel 1940 l'annunciatrice e conduttrice TV Maria Giovanna Elmi e nel 1952 il musicista e produttore discografico Michelangelo La Bionda. E poi il regista Tim Burton nel 1958, il canottiere tre volte oro olimpico Agostino Abbagnale nel 1966, la modella Claudia Schiffer nel 1970 e la doppiatrice Rossella Acerbo, nata in questo giorno nel 1973. Ultima segnalazione per il 25 agosto 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato li trovate come sempre sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Radio Idea.

0: Martedì 25 agosto alle ore 20:30 la grande musica torna protagonista presso Auditorium Parrocchia Madonna della Rosa, Molfetta. Appuntamento con il galà Disco Novità. 25 anni di storia, emozioni e successi. Una serata di gala con talentuosi e affermati artisti, con interpretazioni dei grandi successi della musica e brani inediti e le spettacolari coreografie della scuola di danza Le Mille e Una Passione di Trani e Magic Dance 1 Terlizzi. In passerella la sfilata di alta moda del Centro Moda Mastro Pierro, con le anticipazioni della collezione 2027. Guest star Giuseppe Binetti. Presentano Lucia e Miriana Catacchio. Con il contributo del Comune di Molfetta per la manifestazione Luci Diffuse, organizzato da Radio Idea, con la partecipazione della FIDAS Pugliese Donatori Sangue, Noi Energia, Centro Revisioni Blue Car, Ristorante Pizzeria Bo, Nino Battista Caffè, Maison de Fleur, Tecno Casa, Affiliato Studio Madonna dei Martiri, Autoscuola Futura, Museo della Radio e Televisione, Associazione Eredi della Storia, Ottica Allegretti, Supermercati De Spar, via Bovio e via Rattazzi, CAB, via Edoardo Germano, Elevator Group, Pastificio Sagittario, Stop Over, Pescheria Buonanno, Gommalandia, Caputo Viaggi, Gargano e Caldarola Studio Immobiliare, Broker Assicurativo Tedesco, Edil La Forgia di La Forgia Maurizio. Ingresso gratuito a partire dalle 20 fino a esaurimento dei posti disponibili. Galà Disco Novità. Da 25 anni la musica emoziona, il talento cresce, lo spettacolo continua. Disco Novità. Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.
1: Dropping the pressure. WebFi, Internet Company, internet simmetrico a banda ultra larga senza linea fissa. Infoline 080 22 22 013.

0: Un nuovo punto di riferimento per famiglie, attività commerciali e professionisti, con soluzioni chiare, rapide e affidabili. Energia, gas, fibra, efficientamento energetico, noleggio a lungo termine, soluzioni per la casa, servizi finanziari, CAF e patronato. Un servizio pensato per semplificare le scelte di ogni giorno, evitare perdite di tempo e avere finalmente un unico riferimento per tante esigenze. Chiama subito per un appuntamento senza impegno. Pietro Gagliardi, 328-099-6044. SOS Utenze Servizi. Il supporto concreto per aiutarti a risparmiare tempo, denaro e pensieri. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati Despar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. Despar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e Despar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.
1: Radio Idea.

0: Almanacco del giorno.
1: Martedì 25 agosto, buona giornata da parte di Francesco Vitale. Oggi la Chiesa ricorda San Luigi, nono re di Francia, sovrano noto per l'impegno verso i poveri, e San Giuseppe Calasanzio, sacerdote e fondatore delle scuole pie e delle prime scuole popolari gratuite in Europa. Facciamo salto nel passato attraverso tre grandi tappe della storia. 1609, Galileo Galilei presenta al Senato di Venezia la sua invenzione rivoluzionaria, il telescopio. Per la prima volta nella storia l'uomo guarda le stelle e la luna con occhi del tutto nuovi. 1944, durante la Seconda Guerra Mondiale, viene ufficialmente liberata Parigi dall'occupazione nazista, una svolta simbolica e fondamentale per il destino dell'Europa. Nel 1960 si aprono ufficialmente a Roma i giochi della 17ª Olimpiade. Sarà un'edizione leggendaria, ricordata tra gli altri per l'impresa dell'etiope Abel Bikila, vincitore della maratona, correndo a piedi scalzi. Gli auguri di oggi. Nel 1918 nasceva Leonard Bernstein, indimenticabile direttore d'orchestra e compositore di capolavori come West Side Story. Nel 1930 nasceva il mitico Sean Connery, icona del cinema mondiale, l'agente 007 per eccellenza e premio Oscar per Gli Intoccabili. Nel 1949 nasce Gene Simmons, o Simmons forse è meglio, vero Roger? Leggendario bassista e cofondatore del gruppo rock dei Kiss. È tutto, ancora una buona giornata e un buon proseguimento di ascolto sulle nostre frequenze.
0: Almanacco del giorno.
2: Radio Idea.

settimana con Vinicio Capossela, che ritorna a 30 anni dalla pubblicazione de Il Ballo di San Vito, una nuova rilettura della canzone Bodyguard realizzata insieme a Capovilla alla fanfara milanese FanFest AI. La canzone nasce dall'incontro tra i due artisti che per la prima volta hanno lavorato insieme in studio e si lega anche all'omaggio a Don Andrea Gallo celebrato a Genova il 30 maggio. Disco novità, Vinicio Capossela, featuring Pierpaolo Capovilla, tutti

Tu ti alzi alla mattina con le bombe in Ucraina, genocidio in Palestina, sgombri, abusi in quantità. Qualcuno spieghi agli sbirri che sui cuori innamorati manganelli sono inutili.

0: Timothy Bodyguard. Bodyguard, Timothy Guard, soltanto Bodyguard.
1: Per la mia santità.
2: Bodyguard. Disco novità, Vinicio Capossela, Futurin Pierpaolo Capovilla, tutti Bodyguard.
3: Disco novità. Disco novità.
4: Martedì 25 agosto alle ore 20:30 la grande musica torna protagonista presso Auditorium, Parrocchia Madonna della Rosa, Molfetta. Appuntamento con il galà Disco Novità. 25 anni di storia, emozioni e successi. Una serata di gala con talentuosi e affermati artisti, con interpretazioni dei grandi successi della musica e brani inediti e le spettacolari coreografie della scuola di danza Le Mille e Una Passione di Trani e Magic Dance 1 Terlizzi. In passerella la sfilata di alta moda del Centro Moda Mastro Pierro, con le anticipazioni della collezione 2027. Guest star Giuseppe Binetti. Presentano Lucia e Miriana Catacchio. Con il contributo del Comune di Molfetta per la manifestazione Luci Diffuse, organizzato da Radio Idea, con la partecipazione della FIDAS Pugliese Donatori Sangue, Noi Energia, Centro Revisioni Blue Car, Ristorante Pizzeria Bo, Nino Battista Caffè, Maison de Fleur, Tecno Casa, affiliato studio Madonna dei Martiri, Autoscuola Futura, Museo della Radio e Televisione, Associazione Eredi della Storia, Ottica Allegretti, Supermercati De Spar, via Bovio e via Rattazzi, TAB, via Edoardo Germano, Elevator Group, Pastificio Sagittario, Stop Over, Pescheria Buonanno, Gommalandia, Caputo Viaggi, Gargano e Caldarola Studio Immobiliare, broker assicurativo tedesco, Edil La Forgia di La Forgia Maurizio. Ingresso gratuito a partire dalle 20 fino a esaurimento dei posti disponibili. Galà Disco Novità. Da 25 anni la musica emoziona, il talento cresce, lo spettacolo continua.
3: Disco Novità.
4: Preparati a vivere una serata indimenticabile. Domenica 6 settembre torna a Gravina in Puglia la 18ª edizione della Cena Bianca sotto le stelle. Dress code rigorosamente total white. Musica dal vivo, grandi ospiti, gusto, spettacolo e tanto divertimento con Ikebana Group. A condurre la serata sarà Roxy Lovaglio. L'appuntamento è al ristorante pizzeria Vecchio Crapo, in una suggestiva cornice panoramica. Prenota subito il tuo tavolo chiamando il 349 179 75 92. Cena Bianca sotto le stelle 2026. Un'esperienza da vivere insieme.
5: Anica Flash e Radio Idea presentano Trailers in FM.
6: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
7: Mi sento fortunata.
6: Il premio Oscar Angelina Jolie?
8: Ho il risultato della sua biopsia.
6: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
7: Non so come dirlo a mia figlia.
9: Metta la sua vita in pausa per un po'.
6: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
10: Non gliela daremo vinta.
6: Couture dal 26 agosto al cinema.
11: Quest'estate.
12: È un dinosauro quello.
13: Oh mio Dio, correte!
11: Dal regista di It Follows.
14: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
15: Siamo nel passato.
16: Ora che facciamo?
17: Dobbiamo sopravvivere.
11: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
18: Dobbiamo andare via da qui.
19: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
11: La fine di Oak Street. Al cinema.
16: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
18: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
0: Penso che non sia semplicemente una macchina.
16: Può un vuoto essere colmato?
5: Rimandalo indietro.
4: Te lo fa ricordare ogni giorno.
16: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
0: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andato.
16: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
6: Siete le sorelle Owens?
2: Sì, se amiamo qualcuno muore.
6: Ma dai, a settembre
2: siamo streghe.
6: Ritorna la magia.
2: E siamo maledette.
6: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
13: Aspetto questo momento da un'eternità.
2: Sì, è vero.
6: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
10: Assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
15: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
7: Odio questa notte.
15: Trovare l'amore è tutta un'altra storia.
7: Sono Owen.
10: Anni.
15: One Night Only, quando tutto è possibile. dal 26 agosto al cinema.
17: Hai mai piazzato una carica di dinamite ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua!
20: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
21: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
17: A me importa.
22: Coyote vs Acme! L'idiota! Al cinema dal 2 settembre!
23: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Radio Idea.

0: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Idea da Daniele Berlusconi di Trevi Meteo.
1: Nelle prossime ore tempo in prevalenza stabile in Puglia, qualche nuvola di passaggio ma in un contesto soleggiato che insisterà poi anche nel corso del resto della settimana. Con clima sempre piuttosto caldo, anche se un po' di vento in arrivo tra oggi e domani porterà un lieve calo delle temperature, valori comunque oltre i 32-33 gradi nella giornata di mercoledì al pomeriggio, poi tra giovedì e venerdì caldo in intensificazione raggiungeremo l'apice di questa nuova ondata di calore con punte anche prossime ai 40 gradi sulle aree interne della Puglia. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
2: Radio Idea.

0: Radio Idea.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: Martedì 25 agosto alle ore 20:30 la grande musica torna protagonista presso Auditorium, Parrocchia Madonna della Rosa, Molfetta. Appuntamento con il galà Disco Novità. 25 anni di storia, emozioni e successi. Una serata di gala con talentuosi e affermati artisti, con interpretazioni dei grandi successi della musica e brani inediti e le spettacolari coreografie della scuola di danza Le Mille e Una Passione di Trani e Magic Dance 1 Terlizzi. In passerella la sfilata di alta moda del Centro Moda Mastropierro, con le anticipazioni della collezione 2027. Guest star Giuseppe Binetti. Presentano Lucia e Miriana Catacchio. Con il contributo del Comune di Molfetta per la manifestazione Luci Diffuse, organizzato da Radio Idea, con la partecipazione della FIDAS Pugliese Donatori Sangue, Noi Energia, Centro Revisioni Blue Car, Ristorante Pizzeria Bo, Nino Battista Caffè, Maison de Fleur, Tecno Casa, Affiliato Studio Madonna dei Martiri, Autoscuola Futura, Museo della Radio e Televisione, Associazione Eredi della Storia, Ottica Allegretti, Supermercati De Spar, via Bovio e via Rattazzi, TAB, via Edoardo Germano, Eleveto Group, Pastificio Sagittario, Stop Over, Pescheria Buonanno, Gommalandia, Caputo Viaggi, Gargano e Caldarola Studio Immobiliare, Broker Assicurativo Tedesco, Edil La Forgia di La Forgia Maurizio. Ingresso gratuito a partire dalle 20 fino a esaurimento dei posti disponibili. Galà Disco Novità. Da 25 anni la musica emoziona, il talento cresce, lo spettacolo continua. Disco Novità. Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.
1: Sei un cliente Link, ma passa gratis a WebFi. WebFi Internet Company, internet simmetrico a banda ultralarga senza linea fissa. Infoline 080 2222013.

0: Sono le 17.
1: Ora esatta. Con grande entusiasmo annunciamo l'arrivo anche a Molfetta di SOS Utenze e Servizi, un nuovo punto di riferimento per famiglie, attività commerciali e professionisti, con soluzioni chiare, rapide e affidabili. Energia, gas, fibra, efficientamento energetico, noleggio a lungo termine, soluzioni per la casa, servizi finanziari, CAF e patronato. Un servizio pensato per semplificare le scelte di ogni giorno, evitare perdite di tempo e avere finalmente un unico riferimento per tante esigenze. Chiama subito per un appuntamento senza impegno. Pietro Gagliardi, 328-099-6044. SOS Utenze Servizi, il supporto concreto per aiutarti a risparmiare tempo, denaro e pensieri. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati Despar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. Despar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e Despar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.
2: Amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.

0: Martedì 25 agosto alle ore 20:30 la grande musica torna protagonista presso Auditorium Parrocchia Madonna della Rosa, Molfetta. Appuntamento con il galà Disco Novità. 25 anni di storia, emozioni e successi. Una serata di gala con talentuosi e affermati artisti, con interpretazioni dei grandi successi della musica e brani inediti e le spettacolari coreografie della scuola di danza Le Mille e Una Passione di Trani e Magic Dance 1 Terlizzi. In passerella la sfilata di alta moda del Centro Moda Mastro Pierro, con le anticipazioni della collezione 2027. Guest star Giuseppe Binetti. Presentano Lucia e Miriana Catacchio. Con il contributo del Comune di Molfetta per la manifestazione Luci Diffuse, organizzato da Radio Idea, con la partecipazione della FIDAS Pugliese Donatori Sangue, Noi Energia, Centro Revisioni Blue Car, Ristorante Pizzeria Bo, Nino Battista Caffè, Maison de Fleur, Tecno Casa, Affiliato Studio Madonna dei Martiri, Autoscuola Futura, Museo della Radio e Televisione, Associazione Eredi della Storia, Ottica Allegretti, Supermercati De Spar, via Bovio e via Rattazzi, TAB, via Edoardo Germano, Eleveto Group, Pastificio Sagittario, Stop Over, Pescheria Buonanno, Gommalandia, Caputo Viaggi, Gargano e Caldarola Studio Immobiliare, Broker Assicurativo Tedesco, Edil La Forgia di La Forgia Maurizio. Ingresso gratuito a partire dalle 20 fino a esaurimento dei posti disponibili. Galà Disco Novità. Da 25 anni la musica emoziona, il talento cresce, lo spettacolo continua. Disco Novità. Preparati a vivere una serata indimenticabile. Domenica 6 settembre torna a Gravina in Puglia la 18ª edizione della Cena Bianca sotto le stelle. Dress code rigorosamente total white. Musica dal vivo, grandi ospiti, gusto, spettacolo e tanto divertimento con Ikebana Group. A condurre la serata sarà Roxy Lovaglio. L'appuntamento è al ristorante pizzeria Vecchio Crapo, in una suggestiva cornice panoramica. Prenota subito il tuo tavolo chiamando il 349 179 75 92. Cena Bianca sotto le stelle 2026. Un'esperienza da vivere insieme.
1: Radio Idea.

Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di martedì 25 agosto. Ariete, la giornata inizia con la luna che ti spinge ad essere più concreto e concentrato sui tuoi obiettivi. Mercurio entra in Vergine e ti invita a fare ordine sul lavoro. Toro, la luna favorisce la concretezza e ti aiuta a mettere a fuoco ciò che vuoi davvero ottenere. Nel pomeriggio potresti sentire il bisogno di cambiare una situazione. Gemelli, la prima parte della giornata può essere dedicata alle responsabilità e alle questioni familiari. Dal pomeriggio però diventerai molto più curioso e disponibile anche in amore. Cancro, la luna in Capricorno mette in primo piano il rapporto con gli altri e può renderti più sensibile. Mercurio in Vergine favorisce dialoghi e chiarimenti. Leone, la giornata comincia con la luna che ti chiede responsabilità e concretezza, ma in serata può rendere più vivace la sfera dei rapporti sentimentali. Vergine, il sole è già nel tuo segno e oggi arriva anche Mercurio, il tuo pianeta guida, pronto a renderti più forte e capace di ottenere grandi risultati anche sul lavoro. Bilancia, la luna apre la giornata portando attenzione alla casa, alla famiglia, alle questioni personali. Quando passa in acquario ti donerà maggiore leggerezza. Scorpione, la luna in mattinata ti regala concretezza e capacità di concentrarti su ciò che conta veramente. Mercurio in Vergine favorisce amicizie e collaborazioni. Sagittario, la giornata parte con la luna che ti invita ad occuparti di denaro, ma soprattutto di questioni pratiche e lavorative. Nel pomeriggio si riaccende invece la voglia di movimento e comunicazione. Capricorno, la luna ti rende protagonista della prima parte della giornata, amplifica la tua determinazione. Quando passa in acquario, però, ti fa sentire il bisogno di

0: di stare un po' da solo. Acquario, il passaggio della luna nel tuo segno cambia completamente il tuo umore e aumenta il desiderio di libertà. Mercurio in Vergine ti invita a fare chiarezza nelle questioni economiche. Pesci, la luna favorisce le amicizie, progetti e rapporti con le persone che condividono i tuoi stessi obiettivi. Mercurio invece rende centrali i rapporti, soprattutto quello di coppia. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus ti augurano buona fortuna e ti invitano a seguire la pagina Facebook L'Oroscopo di Azus.
1: Radio Idea.

0: sono il leader.
1: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Idea da Daniele Berlusconi di Trevi Meteo.
2: Nelle prossime ore tempo in prevalenza stabile in Puglia, qualche nuvola di passaggio ma in un contesto soleggiato che insisterà poi anche nel corso del resto della settimana, con clima sempre piuttosto caldo, anche se un po' di vento in arrivo tra oggi e domani porterà un lieve calo delle temperature, valori comunque oltre i 32-33 gradi nella giornata di mercoledì al pomeriggio. Poi tra giovedì e venerdì caldo in intensificazione, raggiungeremo l'apice di questa nuova ondata di calore con punte anche prossime ai 40 gradi sulle aree interne della Puglia. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
3: Radio Idea.

0: Sono le 18 e un minuto. Ora
1: esatta. Con grande entusiasmo annunciamo l'arrivo anche a Molfetta di SOS Utenze e Servizi, un nuovo punto di riferimento per famiglie, attività commerciali e professionisti, con soluzioni chiare, rapide e affidabili. Energia, gas, fibra, efficientamento energetico, noleggio a lungo termine, soluzioni per la casa, servizi finanziari, CAF e patronato. Un servizio pensato per semplificare le scelte di ogni giorno, evitare perdite di tempo e avere finalmente un unico riferimento per tante esigenze. Chiama subito per un appuntamento senza impegno. Pietro Gagliardi, 328 099 60 44. SOS Utenze e Servizi. Il supporto concreto per aiutarti a risparmiare tempo, denaro e pensieri. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati De Spar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. De Spar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e De Spar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.
2: Radio Idea.

0: Radio Idea.
1: Non puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

settimana con Vinicio Capossela, che ritorna a 30 anni dalla pubblicazione de Il ballo di San Vito, una nuova rilettura della canzone Bodyguard realizzata insieme a Capovilla alla fanfara milanese FanFest AI. La canzone nasce dall'incontro tra i due artisti che per la prima volta hanno lavorato insieme in studio e si lega anche all'omaggio a Don Andrea Gallo celebrato a Genova il 30 maggio. Disco novità: Vinicio Capossela, featuring Pierpaolo Capovilla, tutti

alzi alla mattina con le bombe in Ucraina, genocidio in Palestina, sgombri, abusi in quantità, qualcuno spieghi agli sbirri che sui cuori innamorati manganelli sono inutili.

0: sei bodyguard. Bodyguard, tutti bodyguard. Sono un tuo bodyguard.
1: Per la mia santità.
2: Tutti bodyguard.
3: Disco novità, Vinicio Capossela, featuring Pierpaolo Capovilla, tutti bodyguard.
4: Disco novità.
5: Martedì 25 agosto alle ore 20:30 la grande musica torna protagonista presso Auditorium, Parrocchia Madonna della Rosa, Molfetta. Appuntamento con il galà Disco Novità. 25 anni di storia, emozioni e successi. Una serata di gala con talentuosi e affermati artisti, con interpretazioni dei grandi successi della musica e brani inediti e le spettacolari coreografie della scuola di danza Le Mille e Una Passione di Trani e Magic Dance 1 Terlizzi. In passerella la sfilata di alta moda del Centro Moda Mastro Pierro con le anticipazioni della collezione 2027. Guest star Giuseppe Binetti. Presentano Lucia e Miriana Catacchio. Con il contributo del Comune di Molfetta per la manifestazione Luci Diffuse organizzato da Radio Idea, con la partecipazione della FIDAS Pugliese Donatori Sangue, Noi Energia, Centro Revisioni Blue Car, Ristorante Pizzeria Bo, Nino Battista Caffè, Maison de Fleur, Tecno Casa, Affiliato Studio Madonna dei Martiri, Autoscuola Futura, Museo della Radio e Televisione, Associazione Eredi della Storia, Ottica Allegretti, Supermercati De Spar, via Bovio e via Rattazzi, TAB, via Edoardo Germano, Eleveto Group, Pastificio Sagittario, Stop Over, Pescheria Buonanno, Gommalandia, Caputo Viaggi, Gargano e Caldarola Studio Immobiliare, Broker Assicurativo Tedesco, Edil La Forgia di La Forgia Maurizio. Ingresso gratuito a partire dalle 20 fino a esaurimento dei posti disponibili. Galà Disco Novità. Da 25 anni la musica emoziona, il talento cresce, lo spettacolo continua.
4: Disco Novità.
5: Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.

0: Sport dalla loro parte sempre.
1: Amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.

Ponza è una danza che ebbe origine sull'isola di Ponza, dove senza concorrenza seppe imporsi a tutta la cittadinanza. È una danza, ma si pensa rappresenti la bandiera.

0: sono le 19.
1: Ora esatta. Con grande entusiasmo annunciamo l'arrivo anche a Molfetta di SOS Utenze e Servizi, un nuovo punto di riferimento per famiglie, attività commerciali e professionisti, con soluzioni chiare, rapide e affidabili. Energia, gas, fibra, efficientamento energetico, noleggio a lungo termine, soluzioni per la casa, servizi finanziari, CAF e patronato. Un servizio pensato per semplificare le scelte di ogni giorno, evitare perdite di tempo e avere finalmente un unico riferimento per tante esigenze. Chiama subito per un appuntamento senza impegno. Pietro Gagliardi, 328 099 60 44. SOS Utenze e Servizi. Il supporto concreto per aiutarti a risparmiare tempo, denaro e pensieri. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati De Spar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. De Spar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e De Spar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.
2: Radio Idea. Vön.

0: Radio Idea.
1: Guarda, non c'è in giro un'anima, tranne noi.

0: Martedì 25 agosto alle ore 20:30 la grande musica torna protagonista presso Auditorium Parrocchia Madonna della Rosa, Molfetta. Appuntamento con il galà Disco Novità. 25 anni di storia, emozioni e successi. Una serata di gala con talentuosi e affermati artisti, con interpretazioni dei grandi successi della musica e brani inediti e le spettacolari coreografie della scuola di danza Le Mille e Una Passione di Trani e Magic Dance 1 Terlizzi. In passerella la sfilata di alta moda del Centro Moda Mastro Pierro, con le anticipazioni della collezione 2027. Guest star Giuseppe Binetti. Presentano Lucia e Miriana Catacchio. Con il contributo del Comune di Molfetta per la manifestazione Luci Diffuse, organizzato da Radio Idea, con la partecipazione della FIDAS Pugliese Donatori Sangue, Noi Energia, Centro Revisioni Blue Car, Ristorante Pizzeria Bo, Nino Battista Caffè, Maison de Fleur, Tecno Casa, Affiliato Studio Madonna dei Martiri, Autoscuola Futura, Museo della Radio e Televisione, Associazione Eredi della Storia, Ottica Allegretti, Supermercati De Spar, via Bovio e via Rattazzi, TAB, via Edoardo Germano, Eleveto Group, Pastificio Sagittario, Stop Over, Pescheria Buonanno, Gommalandia, Caputo Viaggi, Gargano e Caldarola Studio Immobiliare, Broker Assicurativo Tedesco, Edil La Forgia di La Forgia Maurizio. Ingresso gratuito a partire dalle 20 fino a esaurimento dei posti disponibili. Galà Disco Novità. Da 25 anni la musica emoziona, il talento cresce, lo spettacolo continua. Disco Novità. Preparati a vivere una serata indimenticabile. Domenica 6 settembre torna a Gravina in Puglia la 18ª edizione della Cena Bianca sotto le stelle. Dress code rigorosamente total white. Musica dal vivo, grandi ospiti, gusto, spettacolo e tanto divertimento con Ikebana Group. A condurre la serata sarà Roxy Lovaglio. L'appuntamento è al ristorante pizzeria Vecchio Crapo, in una suggestiva cornice panoramica. Prenota subito il tuo tavolo chiamando il 349 179 75 92. Cena Bianca sotto le stelle 2026. Un'esperienza da vivere insieme.
1: Anica Flash e Radio Idea presentano Trailers in FM.
2: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
3: Mi sento fortunata.
4: Il premio Oscar Angelina Jolie?
5: Ho il risultato della sua biopsia.
4: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
3: Non so come dirlo a mia figlia.
6: Metta la sua vita in pausa per un po'.
4: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
7: Non gliela daremo vinta.
4: Couture dal 26 agosto al cinema.
8: Quest'estate.
9: È un dinosauro quello.
10: Oh mio Dio, correte!
8: Dal regista di It Follows.
11: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
12: Siamo nel passato.
13: Ora che facciamo?
14: Dobbiamo sopravvivere.
8: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
15: Dobbiamo andare via da qui.
16: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
8: La fine di Oak Street. Al cinema.
17: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
18: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
19: Penso che non sia semplicemente una macchina.
17: Può un vuoto essere colmato?
5: Rimandalo indietro.
6: Te lo fa ricordare ogni giorno.
17: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
19: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andato.
17: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
2: Siete le sorelle Owens?
4: Sì, se amiamo qualcuno muore.
2: Ma dai.
8: A settembre
4: siamo streghe.
8: Ritorna la magia.
4: E siamo maledette.
8: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
12: Aspetto questo momento da un'eternità.
4: Sì, è vero.
8: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
3: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
13: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
15: Odio questa notte.
13: Trovare l'amore è tutta un'altra storia.
15: Sono Owen.
3: Anni.
13: One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
11: Hai mai piazzato una carica di dinamite ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua.
9: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
8: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
7: A me importa.
14: Coyote vs Acme.
17: L'idiota!
14: Al cinema dal 2 settembre.
19: Che
14: spettacolo! L'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: Radio Idea.

0: Radio Idea.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Idea da Daniele Berlusconi di Trevi Meteo.
1: Nelle prossime ore tempo in prevalenza stabile in Puglia, qualche nuvola di passaggio ma in un contesto soleggiato che insisterà poi anche nel corso del resto della settimana, con clima sempre piuttosto caldo, anche se un po' di vento in arrivo tra oggi e domani porterà un lieve calo delle temperature, valori comunque oltre i 32-33 gradi nella giornata di mercoledì al pomeriggio. Poi tra giovedì e venerdì caldo in intensificazione, raggiungeremo l'apice di questa nuova ondata di calore con punte anche prossime ai 40 gradi sulle aree interne della Puglia. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
2: Radio Idea.

0: Sono le 20 e un minuto.
1: Ora esatta. Radio Idea.

0: Radio Idea.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

Martedì 25 agosto alle ore 20:30 la grande musica torna protagonista presso Auditorium Parrocchia Madonna della Rosa, Molfetta. Appuntamento con il galà Disco Novità. 25 anni di storia, emozioni e successi. Una serata di gala con talentuosi e affermati artisti, con interpretazioni dei grandi successi della musica e brani inediti e le spettacolari coreografie della scuola di danza Le Mille e Una Passione di Trani e Magic Dance 1 Terlizzi. In passerella la sfilata di alta moda del Centro Moda Mastro Pierro, con le anticipazioni della collezione 2027. Guest star Giuseppe Binetti. Presentano Lucia e Miriana Catacchio. Con il contributo del Comune di Molfetta per la manifestazione Luci Diffuse, organizzato da Radio Idea, con la partecipazione della FIDAS Pugliese Donatori Sangue, Noi Energia, Centro Revisioni Blue Car, Ristorante Pizzeria Bo, Nino Battista Caffè, Maison de Fleur, Tecno Casa, Affiliato Studio Madonna dei Martiri, Autoscuola Futura, Museo della Radio e Televisione, Associazione Eredi della Storia, Ottica Allegretti, Supermercati De Spar, via Bovio e via Rattazzi, TAB, via Edoardo Germano, Eleveto Group, Pastificio Sagittario, Stop Over, Pescheria Buonanno, Gommalandia, Caputo Viaggi, Gargano e Caldarola Studio Immobiliare, Broker Assicurativo Tedesco, Edil La Forgia di La Forgia Maurizio. Ingresso gratuito a partire dalle 20 fino a esaurimento dei posti disponibili. Galà Disco Novità. Da 25 anni la musica emoziona, il talento cresce, lo spettacolo continua. Disco Novità. Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.

0: Sono le 21 e un minuto. Ora
1: esatta. Con grande entusiasmo annunciamo l'arrivo anche a Molfetta di SOS Utenze e Servizi, un nuovo punto di riferimento per famiglie, attività commerciali e professionisti, con soluzioni chiare, rapide e affidabili. Energia, gas, fibra, efficientamento energetico, noleggio a lungo termine, soluzioni per la casa, servizi finanziari, CAF e patronato. Un servizio pensato per semplificare le scelte di ogni giorno, evitare perdite di tempo e avere finalmente un unico riferimento per tante esigenze. Chiama subito per un appuntamento senza impegno. Pietro Gagliardi, 328-099-6044. SOS Utenze e Servizi. Il supporto concreto per aiutarti a risparmiare tempo, denaro e pensieri. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati Despar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. Despar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e Despar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.
2: Radio Idea.

settimana con Vinicio Capossela, che ritorna a 30 anni dalla pubblicazione de Il Ballo di San Vito, una nuova rilettura della canzone Bodyguard realizzata insieme a Capovilla alla fanfara milanese FanFest AI. La canzone nasce dall'incontro tra i due artisti che per la prima volta hanno lavorato insieme in studio e si lega anche all'omaggio a Don Andrea Gallo celebrato a Genova il 30 maggio. Disco novità, Vinicio Capossela, featuring Pierpaolo Capovilla, tutti

ti alzi alla mattina con le bombe in Ucraina, genocidio in Palestina, sgombri, abusi in quantità, qualcuno spieghi agli sbirri che sui cuori innamorati mangano e lì sono inutili.

0: bodyguard, sei bodyguard, sei bodyguard, sei bodyguard, sei un tuo bodyguard.
1: Per la mia santità.
2: Bodica.
3: Disco novità, Vinicio Capossela, Futurin e Pierpaolo Capovilla, tutti bodyguard.
4: Disco novità. Disco novità.
5: Martedì 25 agosto alle ore 20:30 la grande musica torna protagonista presso Auditorium, Parrocchia Madonna della Rosa, Molfetta. Appuntamento con il galà Disco Novità. 25 anni di storia, emozioni e successi. Una serata di gala con talentuosi e affermati artisti, con interpretazioni dei grandi successi della musica e brani inediti e le spettacolari coreografie della scuola di danza Le Mille e Una Passione di Trani e Magic Dance 1 Terlizzi. In passerella la sfilata di alta moda del Centro Moda Mastropierro, con le anticipazioni della collezione 2027. Guest star Giuseppe Binetti. Presentano Lucia e Miriana Catacchio. Con il contributo del Comune di Molfetta per la manifestazione Luci Diffuse, organizzato da Radio Idea, con la partecipazione della FIDAS Pugliese Donatori Sangue, Noi Energia, Centro Revisioni Blue Car, Ristorante Pizzeria Bo, Nino Battista Caffè, Maison de Fleur, Tecnocasa, affiliato studio Madonna dei Martiri, Autoscuola Futura, Museo della Radio e Televisione, Associazione Eredi della Storia, Ottica Allegretti, Supermercati De Spar, via Bovio e via Rattazzi, TAB, via Edoardo Germano, Eleveto Group, Pastificio Sagittario, Stop Over, Pescheria Buonanno, Gommalandia, Caputo Viaggi, Gargano e Caldarola Studio Immobiliare, broker assicurativo tedesco, Edil La Forgia di La Forgia Maurizio. Ingresso gratuito a partire dalle 20 fino a esaurimento dei posti disponibili. Galà Disco Novità. Da 25 anni la musica emoziona, il talento cresce, lo spettacolo continua.
4: Disco Novità.
5: Preparati a vivere una serata indimenticabile. Domenica 6 settembre torna a Gravina in Puglia la 18ª edizione della Cena Bianca sotto le stelle. Dress code rigorosamente total white. Musica dal vivo, grandi ospiti, gusto, spettacolo e tanto divertimento con Ikebana Group. A condurre la serata sarà Roxy Lovaglio. L'appuntamento è al ristorante pizzeria Vecchio Crapo, in una suggestiva cornice panoramica. Prenota subito il tuo tavolo chiamando il 349-179-7592. Cena Bianca sotto le stelle 2026. Un'esperienza da vivere insieme.

0: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Idea da Daniele Berlusconi di Trevi Meteo.
1: Nelle prossime ore tempo in prevalenza stabile in Puglia, qualche nuvola di passaggio ma in un contesto soleggiato che insisterà poi anche nel corso del resto della settimana, con clima sempre piuttosto caldo, anche se un po' di vento in arrivo tra oggi e domani porterà un lieve calo delle temperature, valori comunque oltre i 32-33 gradi nella giornata di mercoledì al pomeriggio, poi tra giovedì e venerdì caldo in intensificazione raggiungeremo l'apice di questa nuova ondata di calore con punte anche prossime ai 40 gradi sulle aree interne della Puglia. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.

0: Martedì 25 agosto alle ore 20:30 la grande musica torna protagonista presso Auditorium Parrocchia Madonna della Rosa, Molfetta. Appuntamento con il galà Disco Novità. 25 anni di storia, emozioni e successi. Una serata di gala con talentuosi e affermati artisti, con interpretazioni dei grandi successi della musica e brani inediti e le spettacolari coreografie della scuola di danza Le Mille e Una Passione di Trani e Magic Dance 1 Terlizzi. In passerella la sfilata di alta moda del Centro Moda Mastro Pierro, con le anticipazioni della collezione 2027. Guest star Giuseppe Binetti. Presentano Lucia e Miriana Catacchio. Con il contributo del Comune di Molfetta per la manifestazione Luci Diffuse, organizzato da Radio Idea, con la partecipazione della FIDAS Pugliese Donatori Sangue, Noi Energia, Centro Revisioni Blue Car, Ristorante Pizzeria Bo, Nino Battista Caffè, Maison de Fleur, Tecno Casa, Affiliato Studio Madonna dei Martiri, Autoscuola Futura, Museo della Radio e Televisione, Associazione Eredi della Storia, Ottica Allegretti, Supermercati De Spar, via Bovio e via Rattazzi, TAB, via Edoardo Germano, Eleveto Group, Pastificio Sagittario, Stop Over, Pescheria Buonanno, Gommalandia, Caputo Viaggi, Gargano e Caldarola Studio Immobiliare, Broker Assicurativo Tedesco, Edil La Forgia di La Forgia Maurizio. Ingresso gratuito a partire dalle 20 fino a esaurimento dei posti disponibili. Galà Disco Novità. Da 25 anni la musica emoziona, il talento cresce, lo spettacolo continua. Disco Novità. Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.
1: Sai cos'è una Internet Company? È un'azienda specializzata nella fornitura di servizi Internet. WebFi è la tua prossima Internet Company. WebFi Internet Company. Internet simmetrico a banda ultralarga, senza linea fissa.

0: Sono le 23 e 2 minuti.
1: Ora esatta.
2: Amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.

mi son lasciato tutto indietro, il sole all'orizzonte. Vedo le case da lontano, non chiuso le porte. Ma per fortuna la sua mano e le sue guance rosse. Lei mi ha raccolto da per terra, coperto di spine, coi morsi di mille serpenti, fermo per le spire. Non ha ascoltato quei bastardi e il loro maledire. Con uno sguardo mi ha convinto a prendere e partire. Questo è un viaggio che nessuno prima d'ora ha fatto. Lì c'è le sue meraviglie, il cappellaio matto. Cammineremo per sta strada e non sarò mai stanco, fino a che il tempo porterà sui tuoi capelli il bianco. Che mi è rimasto un foglio in mano e mezza sigaretta. Restiamo un po' di tempo ancora, tanto non c'è fretta. Che c'ho una frase scritta in testa ma non l'ho mai detta, perché la vita senza te non può essere perfetta.

0: di Marlena, torna a casa, che freddo qua si fa sentire. Quindi Marlena, torna a casa, che ho paura di sparire.
1: Radio Idea.

amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.

0: Radio Idea.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

Radio Idea.

0: È l'una e due minuti.
1: Ora esatta.
2: Amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.